Son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per me, quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi. No,

e da dividere nella tua trappola. Ci son caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto.